pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo.

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latte.

come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli,

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori, quelle

invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

tanto ci hanno eliminati, non ti arrabbiare. Era tutto sputtanato come sempre, al festival di Gibice Mare.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
3: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
2: L'Islanda dice no

0: la ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
1: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
0: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Avanna, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Avanna due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
1: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia, nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
0: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra, quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'umore è il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: cancellarlo mai. Mai.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Prenderti per come sei.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
3: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
2: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto, esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
3: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia.

0: riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale della Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi alla Havana due specialisti della Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
0: Tragedia al largo di Cipro, un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia, nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Lunedì 31 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno è: tutti i guai son guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1848 a Vienna, prima esecuzione per la Marcia di Radeschi, che Johann Strauss aveva composto in onore del maresciallo Joseph Radeschi, tornato da Milano dopo i moti rivoluzionari. Nel 1888 a Londra veniva ritrovata senza vita Mary Ann Nichols, la prima vittima di Jack lo Squartatore. Nel 1913, Fiera di Primiero, in provincia di Trento, dedicava una lapide all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che lì era nato nel 1799. Nel 1946, dopo la guerra, riapriva la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alla sua settima edizione. Nel 1955, la General Motors presentava a Chicago la Sunmobile, la prima automobile al mondo alimentata da energia solare. E nel 1958 Ercole Baldini vinceva il campionato mondiale di ciclismo su strada di Reims in Francia, coprendo 276 km in 7 ore 29 minuti e 32 secondi. Nel 1973 i Pooh pubblicavano il loro sesto album Parsifal con 9 canzoni inedite. Era il primo con Red Canzian entrato nel gruppo in sostituzione di Riccardo Fogli. Nel 1997 finiva in tragedia a Parigi la fuga dai paparazzi di Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed, che perdevano la vita nel sottopasso stradale dell'Alma. 20 anni fa, nel 2006, in Norvegia le autorità recuperavano L'Urlo e Madonna, due dipinti di Edvard Munch trafugati 2 anni prima nel Museo Munch a Oslo. E nel 2011 la radio canadese reinseriva in programmazione Money for Nothing dei Dire Straits del 1985, bandita a inizio anno dopo la protesta di un ascoltatore per una parola del testo ritenuta offensiva verso l'uomo.

omosessualità. Sono nati il 31 agosto gli imperatori romani Caligola e Commodo, rispettivamente nel 12 e nel 161 d.C. Nel 1834 il compositore Amilcare Ponchielli. Nel 1870 l'educatrice Maria Montessori. Nel 1947 la giornalista e politica Rita Dalla Chiesa. E nel 1949 l'attore Richard Gere. Sono nati oggi anche i cantanti Sergio Caputo nel 1954 e Simona Bencini nel 1969, il regista Giovanni Veronesi nel 1962 e l'attrice Serena Rossi, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 31 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa e vorrei sapere cos'è.

10 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morde c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe

illusi. Ho consumato applausi veri, medi e falsi. Consigli sbagliati che consumarono anni. E imparai a sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Tornano le bombe americane sull'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, mentre Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. E italiana la giovane uccisa nella sparatoria alla Revi in Svizzera, altri due connazionali sono rimasti feriti. L'Islanda dice no all'Unione Europea, il 52,8% boccia la ripresa dei negoziati di adesione. G20 finanze, gli Stati Uniti chiedono di riesaminare i rapporti commerciali con la Cina. Restano gravi le condizioni di Alessandro Di Battista a Cuba, due specialisti del Gemelli in arrivo a L'Avana. Tragedia a largo di Cipro, traghetto si ribalta, almeno 8 morti e 18 dispersi, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancare, tra poco.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
2: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla RAU in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che la e autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
1: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
2: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
2: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30. Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

E mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

notte devo aiutare. E chi non vince son, a notte chi fa amore senza scor. A notte chi fa dico, a notte chi sa dorme, a notte chi si spoglie senza cor. Che stanotte non mi voglia di dire, tengo il gioco con problema.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente, avrei chiesto di più.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Alessandro Di Battista, ricoverato alla Havana, arrivati a Cuba, la compagna in equipe medica del Gemelli. Sale la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid americani. Teheran rivendica il diritto all'autodifesa, mentre gli Emirati neutralizzano un drone proveniente dall'Iran. Alta tensione anche in Asia. La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti e promette le contromisure più dure. Incidente mortale nell'Alessandrino, scontro tra un'auto e un camion cisterna. Autocarro in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code, ma nessun ferito. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Niente.

0: succede proprio niente.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
4: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
3: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
3: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
4: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
3: Chiudiamo con il tennis. Con una clamorosa sorpresa, gli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5-7, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno a più velato durante la notte e per tutta la mattinata, con possibili foschie nelle valli interne in rapido dissolvimento dopo l'alba. Nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo i rilievi delle Alpi centro-orientali e dell'Appennino tosco-emiliano, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà l'insegna del sole. Dalla tarda mattinata sera si formeranno nubi cumuliformi sui principali rilievi nelle aree interne di Toscana, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con brevi rovesci e isolati temporali. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a condizioni nuovamente stabili e soleggiate fino a sera sulle restanti zone. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo per gran parte della giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne di Molise, Campania e Basilicata, dove saranno possibili precipitazioni sparse anche sotto forma di rovescio temporale. Dalle prime ore della sera nubi e fenomeni si attenueranno rapidamente. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle pianure del Triveneto e sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, mentre altrove non subiranno variazioni significative. Le massime saranno in lieve diminuzione sul Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, mentre resteranno stazionarie o aumenteranno leggermente sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con prevalenza di brezze lungo le coste durante la notte al primo mattino. Nelle ore centrali soffieranno deboli o moderati dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e occidentali su quelle tirreniche, tornando poi deboli e variabili in serata. Possibili raffiche accompagneranno i temporali. Per quanto riguarda i mari, il mare di Sardegna e la Tirreno meridionale occidentale e lo Ionio saranno inizialmente tra mossi o poco mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Un'altra immagine di te.

0: sighette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo qui.

Non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità, mi manchi. A volte giù, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso, dammi retta. Coi tuoi anni

dicesti solo, io sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

fa bella l'amore. E stasera io vorrei ricominciare.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana, arrivati a Cuba, l'accompagna l'equipe medica del Gemelli. Sale la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi raid americani. Teheran rivendica il diritto all'autodifesa, mentre gli Emirati neutralizzano un drone proveniente dall'Iran. Alta tensione anche in Asia. La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti e promette le contromisure più dure. Incidente mortale nell'Alessandrino, scontro tra un'auto e un camion cisterna. Autocarro in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano, lunghe code, ma nessun ferito. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lauasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
2: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il ministero degli esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Twitter un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
1: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
2: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
1: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
2: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
1: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5-7, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che mai

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 24 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in Estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui, ovviamente è statissima questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13, da Cala Smeralda, si collegherà con tutti noi il nostro Alan Fiammenghi, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Allacciate le cinture, alzate il volume delle vostre radio e preparatevi, perché la carica di Estatissima riparte ora, più forte che mai.

0: avanzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: E così te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, negato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca,

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio clamoroso al Maradona, il Como batte il Napoli per 2-1 e si conferma protagonista della Serie A. L'Inter passa a Cagliari con Çalhanoğlu, mentre la Lazio supera il Genoa e resta a punteggio pieno. Duro attacco di Michel Platini al presidente della FIFA Gianni Infantino. MotoGP Marc Marquez domina il Gran Premio di Arguna e riapre il Mondiale. Tennis, sorpresa agli US Open, Djokovic eliminato al primo turno mentre Jasmine Paolini avanza nel tabellone femminile. Pallavolo, infine, l'Italia batte il Brasile nell'ultimo test verso gli europei. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
4: Ancora ben trovati d'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund a decidere la partita. È stato poi Dubikas, autore della rete, che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime due giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
5: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al nono minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del Mondiale.
4: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso. Rimane così in testa la classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
5: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
4: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione, Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale è dunque completamente riaperta.
5: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grand Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno dei Major. Sorride invece al tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York, l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
4: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa. Messina, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIFA Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test, ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il commento.
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no, perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia. Ma non passiamo le notti sullo smartphone, però, questo lo dobbiamo dire.
1: Quello che secondo me in realtà succede, perché o sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata, c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo, e poi troviamo le zanzare, e poi allora siamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che faccio. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare le cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare dal buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma.
1: Quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza.
0: Sì, esatto, è assolutamente una forma di dipendenza, quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene.
1: Grazie. Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa,

0: causa il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi, come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sono insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online ma anche in farmacia e parafarmacia contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio l'ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà purtroppo l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure di sono obese, sono diabetiche, e inoltre anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così al cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no, contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignatta di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio. Grazie.

0: Allora, riprendiamo la linea dal nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi le ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato!
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso, sotto l'Ombrellone 13. Oggi l'Ombrellone 13 si tinge d'oro, come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo, letteralmente, nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedina. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare il volume in macchina e ti fa credere davvero che finché c'è il sole e c'è la musica, beh, tutto sia possibile. Con il suo ritmo incalzante, quel refrain che è quasi un incantesimo, beh, questo brano ha trasformato l'estate del 1994 in una festa senza fine. Anche qui, come era per Corona, c'è un piccolo segreto dietro le quinte. Il volto che si vedeva nei video e nelle esibizioni TV era quello della modella Marion, ma la voce, quella voce incredibile, potente e graffiante che canta Summer is Magic, è, udite udite, ancora una volta quella di Jenny B, la regina nascosta della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hitti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

Chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%? È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn e Facebook. Oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

sentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

Tanto vado ancora lì. Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai riflesso.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua radio.
4: Due anziani morti in altrettanti incidenti stradali, un 78enne travolto a Vicenza mentre era già a terra e una donna di 83 anni investita sulle strisce a Sassari. Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di fucile un 69enne, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Piemonte. A Cremona iniziano i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla tromba d'aria. Truffa un anziano arrestato a Padova, un 20enne con gioielli per 15.000 euro. Guerra in Ucraina, raid russo su Sloviansk, ha colpito un grattacielo e 4 persone ferite. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni a travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremona lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. Soriano. Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'umore è il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Due anziani morti in altrettanti incidenti stradali, un 78enne travolto a Vicenza mentre era già a terra e una donna di 83 anni investita sulle strisce a Sassari, agguato nel napoletano, ucciso a colpi di fucile un 69enne, ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Piemonte. A Cremona iniziano i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla tromba d'aria. Truffa un anziano arrestato a Padova, un 20enne con gioielli per 15.000 euro. Guerra in Ucraina, raid russo su Sloviansk, colpito un grattacielo e 4 persone ferite. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea FAB-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

di adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Se la terra e il cielo mescolati in questa stanza, il tempo è solo l'ombra della tua esistenza, lo spazio vuoto è pieno della tua mancanza. Ritorni tu e ritorneranno tutte le mie ossa.

anche ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

e sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

0: fuori.
1: Cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza,

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione dedicata per intero allo sport. Calciomercato, la Roma sceglie tra Leueling e Luis Enrique, la Fiorentina tratta Gnonto, la Juventus attende Pep Sarr. Belgari è arrivato per firmare con il Torino. Questa sera si gioca ancora Lecce-Roma e Atalanta-Bologna di Serie A, cambia intanto il calendario della quarta giornata. L'Atalanta chiede Saelemaekers, ma il Milan lo dichiara incedibile. Nel mercato estero, Ollie Watkins lascia la Aston Villa e raggiunge l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Poi il tennis, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport, calcio. La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a due nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Giampiero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
2: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto due rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, difensore argentino, Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra due formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus, la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
1: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
2: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
1: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
2: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
1: In chiusura il tennis, gli US Open. La grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Due anziani morti in altrettanti incidenti stradali, un 78enne travolto a Vicenza mentre era già a terra e una donna di 83 anni investita sulle strisce a Sassari. Agguato nel napoletano, ucciso a colpi di fucile un 69enne ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata di Piemonte. A Cremona iniziano i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla tromba d'aria. Truffa un anziano arrestato a Padova, un ventenne con gioielli per 15.000 euro. Guerra in Ucraina, raid russo su Slovyansk, ha colpito un grattacielo e 4 persone ferite. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
2: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni a travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili, nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12, 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti a un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
2: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Genere ragazzi, genere!

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria.
0: Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre,
5: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
0: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
6: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio.
0: Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
9: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
10: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
11: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
7: Maria, Regina della Pace,
12: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
0: I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
14: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
16: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
7: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
7: Gesù mio,
17: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
7: Maria, Regina della Pace,
18: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Lo so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

la mia città insonne e ha smesso di sognare, come mai nessuno ora lo ammette. Gente che taglia le ombre mentre il traffico ancora riempie spazi immensi di solitudine. Questa volta ho come l'impressione che la speranza abbia cambiato umore, e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure come

qualcosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Tre componenti di una famiglia trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi omicidio-suicidio, sempre nella capitale, tre agenti sospesi per presunte torture e danni di minori detenuti a Casal del Marmo. Svolta nella sparatoria alla Reve in Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni. Rilasciato invece l'italiano fermato in Andalusia per la morte della compagna tedesca. L'Italia proroga per altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Il caso Report, la redazione proclama lo stato di agitazione e minaccia lo sciopero contro la sostituzione di Ranucci. È morto infine Guido Di Maria, il papà televisivo di Supergulp. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
2: Svolta nelle indagini sulla sparatoria alla Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
4: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
4: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Supergulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
2: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
2: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese e per lungo tempo residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: ballate con noi tutto il liscio il folk.
1: Chi ste una tarantella motticiana che de tutti i tarantella la regina. Non balsamo, non vero tocca sana, chi più malate è meglio medicina. Cusoni storganetto ognuno sana, puro con la morte lava per vicina. Senti le note lo sangue in cinchiana, e io sono chi ci rasenta ogni vina. Occhio figliolo che balla, sopra la novantina, forza!

Mo facciamo una bella teranzetta a pizzette, cacciatevi la cravatta, sbottonatevi la camisa e gittatevi tutta questa teranzetta precarese. Attacca, Franci, e viva le zette!

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Lunedì 24 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti ad una nuova travolgente settimana qui proprio in Estatissima. Se siete tra quelli che hanno appena rimesso piede in ufficio o siete ancora in viaggio verso l'ultima meta di questo mese, sappiate che noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il volume. Il lunedì post ferie può essere uno scoglio duro, ma noi siamo qui per trasformarlo in un trampolino di lancio verso il divertimento allo stato puro. Sentite questo ritmo? È la prova che l'estate non finisce finché lo decidiamo noi. Oggi abbiamo preparato una selezione musicale che è un vero e proprio inno alla libertà, pensata per spazzare via la nostalgia e regalarvi un sorriso che duri fino a sera. I vostri messaggi sono la nostra forza. Continuate a raccontarci i vostri ricordi più belli di questo mese incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp. E quindi, oggi che cosa andremo anche a fare? I nostri collegamenti speciali, perché tra poco ci sarà il nostro amico sociologo, esperto di comunicazione, ovvero Francesco Pira, collegato appunto insieme ad Estatissima, a raccontarci insomma di questi social network, come si muovono i ragazzi, come si stanno comportando con questi e come anche i meno giovani utilizzino questi strumenti, spesso mica troppo bene. Poi ancora la redazione di Altro Consumo con i consigli sempre utili durante questa stagione che possono tornarci utili però anche per il dopo estate. Non finisce qui, ovviamente è statissima questa puntata di inizio settimana, perché ci sarà anche un tormentone da ascoltare. Dall'ombrellone 13

0: è statissima
1: il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: E così te ne vai

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro, passato e presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con calma, ogni mattina stessa domanda, manca la risposta, non lo so se il caos o no, the house of God.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, eccoci trovati sempre qui in diretta all'interno del nostro programma estivo. Stiamo facendo e affrontando tanti temi interessanti in Pirateria Mare, la rubrica curata dal professor Francesco Pira. Eccolo qua.
1: Eccoci.
0: Francesco, per me è un piacere averti in trasmissione, perché te che studi da vicino, no, il modo di comunicare degli italiani e in generale di massa, insomma la comunicazione di massa, è interessante scoprire un po' il mondo, no, delle ultime tecnologie, ma anche oggi che cosa passa, come si dice, in testa alla gente.
1: Il convento.
0: Senti, d'estate dormiamo peggio, diciamocelo, no? Perché il caldo disturba il ritmo sonno-veglia. Ma non passiamo le notti sullo smartphone, però, questo lo dobbiamo dire.
1: Beh, quello che secondo me in realtà succede, perché lo sentiamo troppo caldo, poi accendiamo l'aria condizionata, c'è troppo freddo, e apriamo il balcone, poi lo chiudiamo, e poi troviamo le zanzare, poi allora stiamo sempre in questo stato veramente di sonnoveglia, e questo ci infastidisce. Cosa possiamo fare? Prendiamo lo smartphone che è sul comodino e trascorriamo buona parte della notte a scrollare. questo è un po' quello che facciamo. Ci fa bene? No, non ci fa bene. Noi abbiamo bisogno di fare delle ore di sonno, lo dico anche a me stesso perché io dormo pochissimo. Abbiamo però bisogno di fare almeno 5, 6, 7 ore di sonno, e se non le facciamo sicuramente il nostro corpo ne risente. E quindi l'appello qual è? Se non dormiamo, se proprio non ce la facciamo a dormire, non passiamo tutta la notte a scrollare, anche se magari può essere divertente, anche se magari possiamo trovare le cose interessanti, anche se ci possiamo fare delle risate, possiamo guardare al buco della serratura, però non ci fa bene stare tutta la notte con lo smartphone acceso.
0: È assolutamente vero quello che dice il professor Pira, insomma non fa bene né agli occhi, perché ricordo che la luce blu non ci fa bene, insomma.
1: Quello c'è un dispositivo che puoi attivare, che in qualche modo ti protegge, ma comunque è una forma di dipendenza.
0: Esatto, è assolutamente una forma di dipendenza, quindi non andate a letto con lo smartphone, ma andate a letto con chi vi pare, anche solo con voi stessi, insomma, va bene.
1: Grazie. Anche solo col pigiama.
0: Esatto, grazie a Francesco Pira, un abbraccio di cuore, a presto.
1: Grazie a voi.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Ucraina, Putin apre ad una possibile fine del conflitto e dice: ci stiamo già muovendo in quella direzione. A Piacenza un corriere di 42 anni muore per un malore durante una consegna proprio nell'ultimo giorno del contratto. Caso Ranucci, restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato. A Milano confermati i domiciliari per il DPR accusato di violenza sessuale su una 19enne. A Lecco, dottoressa e infermiera aggredite al pronto soccorso da un 16enne. Nello sport, Messi annuncia l'addio alla nazionale argentina. Little Volley femminile vola ai quarti degli europei. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato: stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere la questione anche vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
3: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotto, è morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine. Secondo quanto riferisce la Filtre CGL, l'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
1: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfrido Ranucci e considerati tra i presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
3: Presta gli arresti domiciliari il PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
1: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
3: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il Mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record: 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
1: Infine, l'Ital Volley femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia, con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Allora, bentornati all'interno di Statissima ad un nuovo appuntamento con l'informazione di altro consumo. Oggi affrontiamo un tema che popola prepotentemente i feed dei nostri social, tra immagini di guerrieri spartani, tori infuriati, promessi di eterna giovinezza virile, gli integratori per il testosterone. Insomma, con l'avanzare dell'età, molti di noi uomini interpretano stanchezza o calo del desiderio come un segnale, no, di allarme ormonale, diventando facili prede di questo marketing davvero aggressivo. Ma quanto c'è di scientifico, insomma, in queste soluzioni naturali? Per fare chiarezza tra mito e realtà, siamo in compagnia di Irene Pignata, esperta di altro consumo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, Irene, voi avete raccontato di un punto fondamentale, no? Cioè, la comunità scientifica non riconosce ufficialmente il termine andropausa, perché a differenza della menopausa, il calo del testosterone è lentissimo, circa l'1% all'anno. Se solo una piccolissima percentuale di uomini soffre di un vero deficit clinico, diciamo, perché oggi sembra esserci questa epidemia di bassi livelli di testosterone percepiti?
1: Allora, diciamo che gli uomini, soprattutto quelli di mezza età, dopo i 50 anni, quando sentono alcuni sintomi, come ad esempio stanchezza, calo del desiderio, difficoltà a letto, li vedono come un calo del testosterone, proprio perché, come hai detto tu prima, si è spesso bombardati sia sui social che da pubblicità da questo concetto e dal fatto che servono effettivamente degli integratori per il testosterone. In realtà, come hai detto, il calo del testosterone è molto lento e quindi molto spesso questi sintomi sono dovuti ad altre cause, come ad esempio stress, sonno insufficiente, vita sedentaria oppure una dieta non equilibrata. Spesso però si va subito a comprare questi integratori che ci promettono un'efficacia immediata. Cosa contengono questi integratori? Non contengono davvero testosterone, che è un ormone ed è contenuto nei farmaci che vengono prescritti dagli specialisti con una ricetta e devono essere acquistati in farmacia, ma questi integratori comprati online, ma anche in farmacia e parafarmacia, contengono un mix di sostanze naturali, quindi parte di piante, vitamine, amminoacidi, minerali. Molto spesso sono piante della tradizione, della medicina tradizionale, ad esempio asiatica, come ad esempio l'ashwagandha, il tribolo, il fieno greco, ma anche minerali come ad esempio zinco, magnesio. Vengono venduti in maniera piuttosto aggressiva, utilizzando appunto immagini di tori, di guerrieri spartani, di richiami diretti al testosterone, e molto spesso nelle pubblicità, soprattutto online, superano un po' i limiti di quello che potrebbero promettere, promettendo anche effetti farmacologici e utilizzando delle indicazioni che non dovrebbero utilizzare. In realtà purtroppo l'efficacia di questi integratori non è provata da studi molto affidabili, perché gli studi sono spesso piccoli, sono testati su delle persone che magari sono già malate di infertilità oppure sono obese, sono diabetiche, e inoltre anche se queste sostanze aumentano un minimo il testosterone nel sangue, non è detto che ci sia un effettivo beneficio nella vita reale.
0: Esatto, poi ricordiamolo che gli integratori, insomma, non è che facciano bene presi un po' così alla cavolo, diciamolo proprio fuori dai denti. Irene, senti, per chiudere io sottolineerei che è fondamentale lo stile di vita, no, contro questa scorciatoia in pillole.
1: Esatto, è importante infatti parlarne con il proprio medico prima, perché magari basta un cambiamento nello stile di vita invece appunto di prendere degli integratori, che possono anche dare degli effetti collaterali oppure interagire con alcuni farmaci che si stanno già prendendo.
0: Grazie allora alla nostra Irene Pignata di Altro Consumo per essere stata chiarissima, e al prossimo collegamento. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: Allora, riprendiamo la linea del nostro studio centrale. Qui fa caldo, eh? Abbiamo, è vero, l'aria condizionata, però ragazzi, insomma, il caldo si sente. Siamo nella piena estate, ce la stiamo godendo e vivendo attraverso anche i protagonisti delle nostre estate, che sono i grandi cantanti, le colonne sonore che hanno fatto i tormentoni in tutti questi anni. Ma c'è uno speaker che ce le sta raccontando, no? Queste canzoni, davvero con la loro storia, da dove sono nate, chi le ha interpretate e che sapore hanno queste canzoni anche nelle vostre vite. Da Cala Smeralda, sotto l'unico, originale e inimitabile Ombrellone 13, c'è il nostro Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Ciao Ale, grazie, ben trovato a te e ben ritrovati a voi. Qui si sa che è una meraviglia. Immaginate, chiudete gli occhi solo per un attimo, Ale, i piedi nell'acqua e un ghiacciolo in mano. Beh, siete anche voi qui adesso sotto l'ombrellone 13. Oggi l'ombrellone 13 si tinge d'oro, come la luce del sole a mezzogiorno. Ci tuffiamo letteralmente nell'estate del 1994, l'anno in cui una melodia semplicissima e travolgente è diventata il mantra, sì, si può dire, di ogni spiaggia. Stiamo parlando di Summer is Magic dei Playa Hitti. Sentite subito il calore sulla pelle e l'odore della salsedine. Perché? Perché Summer is Magic è l'essenza stessa della spensieratezza, è quel tipo di canzone che ti fa sorridere senza un preciso motivo, che ti fa alzare il volume in macchina e ti fa credere davvero che finché c'è il sole e c'è la musica, beh, tutto sia possibile. Con il suo ritmo incalzante, quel refrain che è quasi un incantesimo, beh, questo brano ha trasformato l'estate del 1994 in una festa senza fine. Anche qui, come era per Colonna, c'è un piccolo segreto dietro le quinte. Il volto che si vedeva nei video e nelle esibizioni TV era quello della modella Marion, ma la voce, quella voce incredibile, potente e graffiante che canta Summer is Magic, è, udite udite, ancora una volta quella di Jenny B, la regina nascosta della dance italiana. È incredibile pensare come una sola cantante sia riuscita a dare l'anima ai due più grandi successi mondiali di quegli anni. E allora, e dunque, preparatevi, perché la magia sta per iniziare. Lasciatevi incantare dal sole e dal ritmo. Dall'estate del 1994, l'incantesimo dei Playa Hitti. Questa è Summer is Magic. Alla prossima onda, qui dall'Ombrellone 13.

Chiudiamo la puntata di questo 24 di agosto, dove Estatissima è veramente sempre pronta a darvi la carica giusta. Ma sapevate che la vista dell'azzurro aumenta la produttività del 20%? È il momento davvero di unire l'utile al dilettevole, godendosi gli ultimi giorni, come si dice. Se volete riascoltare le interviste più belle andate in onda oggi, andate sul nostro podcast estatissima.it. Siamo curiosi di vedere le vostre postazioni estive anche su LinkedIn, in Facebook, oltre alla nostra linea WhatsApp, mandateci le vostre foto. Grazie per aver scelto la nostra compagnia per questo rientro graduale. Molti di voi lo stanno facendo dalle vacanze. Domani torniamo con nuovi ospiti e tantissima energia positiva alla radio. Un abbraccio dal vostro Alessandro Fizzotti.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: figlio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con l'accusa di femminicidio. Vietati dal questore di Vibo Valenzi i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con informazioni.

0: esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macrì si sono svolte in forma strettamente privata, non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: RVA, Radio Voce Amica.

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

allenamento, il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.